per un barbiere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi.